0: Buongiorno. Quello che il pastore.
1: Seven moving spikes to 51 and Wallace Road.